vita e soffro mille spasimi ancora dentro.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è, come facette mamma te, o saccia, meglio te, o sapere, cringiamo a te, ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardina, mele, zucchero e cannella, t'imbastai, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Nora Palladino, canzoni e gelosie.

chi sa tu cagna mata si più, chi sa tu cagna, e già che tu sei nata cantatore, va

Cagna con amma di, da tua inerzione.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscì?

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Tito Schipa. Cor ingrata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 3. In punto.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Abate. Uè uè, che femmina!

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Ha detto, core mio, fu tentativo. A mezzanotte va sotto barcone, che l'ha fatto solo per corriva. E sa fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato a casa, con sta chitarra mia, per ta cantare.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario San Marco, un solo mio.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Dino Giacca, Pusil Caddiruso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Daniele Pace, Piccirì.
2: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tu.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuni Russo, Mare Chiara.

e basta solamente una mandolina per vantà i trezzabella e l'occhio rosso. Nari i sardina, non fili voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantare.

0: carino diagno, sempre papà, carino diagno.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Tito Schipa. Dicite in cella voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 4. In punto. Canzoni Napoletane. Anima e cora.
1: Maria Paris. E Desideria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacco scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te la chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
3: Claudio Villa. Torna.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Killalla, killalla. Mo va ricenna, camo volassa. Segrete, camo faccio sangamare. Segrete, cambazzisca e pomo spara. Killalla, killalla. Non sa che piacere camo fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, O Mese de Rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Lina Sastri, Tammurriata nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Custo caldo casa amore, stonda fresca rigna amore.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 5. In punto.
2: Ah, se l'amore vuoi tornare, se l'amore vuoi cantare, vuoi fare quello che vuoi. Ah, tu mi pensi sempre a me, come mi pensi sempre a te. Non dici magari no.

dispettosa si bagna paesa, non torna mai più. Bionda sta barra sta la cosa, ma sposa

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Maria Paris. Passione.

0: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Miranda Martino. Nini Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, quando tramonto sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Quanto coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi può fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gino Becchi, Dici Tancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Stefano Albarello. Fenesta Vash.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Alberto Berri, Pretty

da fenest. Famma faccia a Maria. Castonga miesa a via. Sperute, Davide. Non trovo nulla di pace. A notte e faccio giorno. Sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quante suon che aperta per te.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi ha parlato.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche per la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumpare anche per i capelli, piano piano come una carezza. Con sto beccuccio così piccerilla, ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
3: Se fosse un canario, un ugardilla.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la ballamma stata dantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, chi si chi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, in A chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Letizia Calandra, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, compagni di tutto l'ora.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: È dinta la notte scura, ti chiamai. E tu, venist? Io ancora te tremai. Perché tu triemma? Ricist, penso guai. Che mo succede, si me la sarai. Io risponda, non voglio mai. Rusinè, non dubita.
2: Chi se ne scorda chi è della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, corre che brucia chi

giuretto, e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, io pure cui ho le data al nutanente, ma non mi importa, non è come viene.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Emilia Veldes, bionda, non chiagnere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, per riscatto della nazionale di Mancini Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella, in gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisili. Grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
4: Mario Abate, portatelle.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionate di DT bicarbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panini con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 00.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

mia mano sbaglia a fianco a te, da tu una ave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole,

E Maria sento le ruote in le braccia, mi è caduta e mi ha baciato e mi l'ha detto sì. Poi non stiamo a sentire, poi stella lì fa sapere, non sa stanotte.

0: non toccano mai più felice me.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
5: Franco Ricci e Costa, Napoletanata.

Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo. Fausto Cigliano. Sarra. Chissà.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nino Veglia, Napoli, che se ne va.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Peppino Di Capri, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Ma che stebri mare, con maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella, che hai voglia vedere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tre 007 egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. La legale della famiglia del ricercatore Alessandra Ballerini chiama il governo all'azione.
3: Reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
2: Frena però Tajani, sono stati condannati 3 cittadini in primo grado, non un paese, puntella il ministro degli esteri. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio MPS a Siena da almeno 2 persone prima di precipitare dalla finestra. L'esito della prima valutazione tecnica chiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Ben riscatto della Nazionale Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta sulla Turchia di Montella. In gol anche l'esordiente Kayode, vittoria non scontata, sottolinea CT Mancini. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nuccia Bongiovanni, come imparata a fa?

capricci e no d'amor. Por uva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bouchard. Ogni guardata, ogni parola, t'odio e t'voglio. Mia bella e crudele. Un rivedì, una lacrima, una sola.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

va a cavallo, Gigi Ronello ne deve un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se Gigi va a posare la sala, chi sta l'ugale del Gigi Ronello? E se Gigi va a posare la sala, chi sta l'ugale del Gigi Ronello? Gigi

essere madurina, c'è giornata delle magalline, facciami l'uomo essere madurina. L'avevo imparato in magna veronale, chi sia gallina di Cicerenale. L'avevo imparato in magna veronale, chi sia gallina di Cicerenale. Cicerenale a voi, si pone bella. Cicerenale a voi, si pone bella. Che padre per un governatore.

0: un pezzo di cicerone. Cicerone a me, si pone bella. Cicerone a me, si pone bella.
1: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
2: Tito Schipa, Lontananza mare.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fred Bongusto, statto vicino a me.
2: Accarezza ma

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Maria Nazionale. Scapricciatiella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di procedere con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La stessa procura di Roma si dice pronta a ritirare la richiesta di archiviazione nell'indagine sulla strage di Ustica del giugno 1990, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. Decisiva la disponibilità della Francia a trasferire tutta la propria documentazione. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Fabio Roscioli, centrodestra, vince col 51% dei voti, a seguire Francesco Antonio Benedetto del Campo Largo col 36%, quasi l'11 per il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetto. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol bastoni, Frattesi, l'esordiente Caioda e Pio Esposito. Venerdì la difficile sfida in Francia. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Alberto Berri ha gelosie.

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Killalla. Ma va ricenna, camolassa. Segrete, come faccio sangamare? Segrete, cambazzisca e poma spara. Killalla. Non sa che piacere che mi fa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Lucie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, a Sorrentina mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Alberto Amato. Mare.

0: storia non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Tramonta la luna, e lei può recitare l'ultima scena, restamma mano a mano, senza tenere il coraggio di ci guardare. Famma quello che può, indifferentemente. Tanto saggio che so, per te non so più niente.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

piace invece il Novecento. E tutte i giorni mangiano tu tu vestita di scuola accelata, sta spaccata non mi va. O russetto e sigaretti, calzoni alla maschietta, niente che

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Nazionale, scrivama.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Operazione della Guardia di Finanza di Napoli su lavori per la linea ad alta velocità Napoli-Bari, notificate su richiesta del PM Woodcock 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, cauzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione finalizzati anche a una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Si stempera l'allarme innescato dall'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo nei pressi della base aerea della RAF di Fairford. I 5 sono già stati rilasciati. Trump protesta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa per timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. Riscontrata una maggiore propensione all'inganno. Basket, dopo l'avvio del campionato stasera l'Eurolega mette di fronte a Milano l'Olimpia e la Virtus Bologna, sconfitte al primo turno di misura in trasferta. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con canzoni napoletane.
3: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
4: Mario Abbate, ma la femmina.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Mario Pasqualillo. Mariannì.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Armando Gil. Non so geloso.

aveva libertà. Ma portava un sarpino, piccerillo, il lupeto cazzandillo si fermavano a guardare.

una davvero stamattina, una veste seta fina, che va forse va portà, ma c'è la stuga di un signore, da patano surda di ella, a un bello muratiello, la giundite suspirà.

0: io ti ho citato, non mi fide su portà.
1: Gabriele Vanorio, Lacrime Napolitane.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Carmela fa sonnambula per me venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dico...

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, com facet mammata.

Quando mamma te l'ha fatto, quando mamma te l'ha fatto. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Per bastasti carne bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina Blu.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 11. In punto.
1: Mimì Ferrari. Agasciaforte.

vaca trovando una cascia forte e han divinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivo in rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. Ci ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, lo ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Lo cerre capillo, lo corne coral ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel vento.

sono ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemic, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

vaca, truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho vagati. Certe reliquie, certi cimeli, che tiena poro bonno sparì, son Casimiro martire, sta cascia fa saggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato con

0: canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Capaldo, a Tazzi e Caffè.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curumus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

da forestelle foglie rampicante, da lacrime cadute pentimente, e una fucella in due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante. Na fenestelle foglie rampicante, torno sospiro e dice vieni a ca, capo fa pace.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tu turista e sarà bene finest come tu e come bella a città e bulle genelle.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Pasquale Amato, serenata napoletana.

me visto chiagnore na la crema d'amore. A gioia din dal luoc me può leggere, eppure in da sto cuore. Tu vuoi sapere che d'estate

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri, padrono do mare.

0: Ah, che ritto, mi spuso, pasca un urlicchio, niente mano ha dovuto.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
4: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
3: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

E dimmi come mo può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? Per me è destino. Per stu occhio bella. Tanto ha già soffrito.

0: Gloriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vede frisca frisca e pavettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scozza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manca ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guardate.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Sergio Bruni. Bella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Pina l'amara. Cicerenella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
4: Giorgio Consolini. Valento e vento. Torn.

cuore. La vostra mappola sembra ballare e fa tutti nudo, ma non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Canzoni napoletane, voglia a te.
1: Ho scelto un nome eccentrico, Ninì Tirabusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Tirabusciò, mai più ti rivedrò.
2: Chi tu durce mio marito, non si può.

dire.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
3: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
2: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Mario Abate, Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria del Monte. Fatti i fatti tuoi.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Ina Lamara. L'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Dusolina Giannini, lui se.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Si potesse parlare, stu cor, quante cose volesse di, ma chi agnenna, pololora, i mo ship, per non lo

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangé.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
3: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
2: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento. Anna Magnani. Agge perduto suon.
5: Notte chine si addormuto male. Mai sto scetate spase ma sto cuore e voce notte si so fatte rare.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriele Vanolio, Coro Signor.

rapet e fenest, famma faccia marie, castonga miesa vie, sperute, davadi. Non trovo nu ripace, a not e faccio giorno, sempre perché attorno speranna, e ci parla. Oi Marie, quante suon che perdo per te.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giulia De Palma, Anna Mecor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napolitana.
2: Nunzio Gallo.
3: O paese rosola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini. Guaglione.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Ciscio Renel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva po' senza asel. E chist, io galli Ciscio Renel.
2: E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugala del Ciceronel? E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugala del Ciceronel? Ciceronel!

love is in my dream. That you should have done it in my but you love is in my dream. L'avevo imparato in magna veronale, chi sei gallone di Ciceronale. L'avevo imparato in magna veronale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a tenevo una foto, mettevo da coppa da cibo da sotto. Ciceronale a tenevo una foto, mettevo da coppa da cibo da Non ne vedo un canale che sta la foto di Ciceronella. Ma non ne vedo un canale che sta la foto di Ciceronella. Ciceronella a voi, si pone bella. Ciceronella a voi, si pone bella. E Ciceronella teneva un culo che pareva un comodatore. E Ciceronella teneva un culo che pareva un comodatore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Polemiche politiche dopo le parole del ministro Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'intero Egitto. Attaccano le opposizioni. Nessuno può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, afferma la segretaria Demschlein. Ennesima gaffe, Tajani dovrebbe dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche la Kuwait applicherà un price cap al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la premier Meloni. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Ricci. Mergellina Blu.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, canzoncella per forastiera.

diceva l'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e visunagna, chissà, tagagna mo così figliola, chissà, e già che tu si nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno, tu, la chitarra e la luna.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e via sulagna, chissà, tagagna mo così figliola. E già che tu sei nata cantatore, vai cantare.

che là, e sì, visto qualcuno fosse amore, cagna ton amma di, fatua in errore, canto con me, canta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Beniamino Gigli. Nasere Maggio.

0: una cosa. Pizzica.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati a Bufera Politica. Dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni, sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalla polemica, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture, non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un price cap ai carburanti per 30 giorni dal prossimo 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni, mentre restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. In Italia lo spreco alimentare vale 6,6 miliardi di euro l'anno, circa 26 kg di cibo a testa finisce nella spazzatura. In calo sul 2025, a dirlo il rapporto Waste Watcher diffuso per la 7ª giornata internazionale contro lo spreco alimentare. È maggiore tra i ceti più fragili, tra le cause l'acquisto di alimenti a basso costo che hanno un deterioramento più rapido. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dico,

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Andrea Care. Passione.

Enrico Sivieri, quanna femmina vo.

nenna sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facette barone e zucco zucco zucco zucco zucco. Chi sto chiocchio gli in campagna e la

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Roberto Ciaramella. Benedetto Mesa Ust.
3: Quando vero Mesa Ust, tutto Mesa faccia festa, le carrozze senza busta.

ma che spazio, ma che tutta, ma ne risco, ma ne risco, ma ne risco come esausta. Quando sto bello e sta già la femmina, quando io mi esausto. Terra schiaccia, mica sola, manco marmara.

casa sta puzza, ma piace le stucca, le basai per la via, ma che spazio, ma non tutta, buonaristo me sausta. Mi tengo lo frutto di fer, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vengo me sausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fattuta, la diventa pazza tosta. Nanza mia signora forza, ma se fa una giorgerita, passa e passa, farà la porta, tu la merda, la cammisa. Quanto è bella signora forza,

0: Ma tutta panaritto, panaritto, panaritto ne sauta. Quando veno ne sauta, di signore senza putta, ma piacere guarda, e fata il merrazia. Ma tutta panaritto, panaritto, panaritto, panaritto ne sauta.
1: Hagi portato un suon, per ti sta amore. Hagi portato un cuore, appresso a te. Noi orna mi fai campà. Noi orna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Sta amore, morì.
2: E notte chi ne si è addormuto male, mai sto scettate e spase ma stu cuore. E voce notte si sono fatte rare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

0: canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Alberto Berri. Non lo voglio fare, sorgente.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più è della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, corre che brucia.

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi hai fatto torimente, io pure cuio le date al nutenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Abate, Suona Mare Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati a Bufera Politica. Dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni, sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalla polemica, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture, non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un price cap ai carburanti per 30 giorni dal prossimo 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni, mentre restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. In Italia lo spreco alimentare vale 6,6 miliardi di euro l'anno, circa 26 kg di cibo a testa finisce nella spazzatura, in calo sul 2025, a dirlo il rapporto Waste Watcher diffuso per la 7ª giornata internazionale contro lo spreco alimentare. È maggiore tra i ceti più fragili, tra le cause l'acquisto di alimenti a basso costo che hanno un deterioramento più rapido. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
4: Sergio Bruni, Paul Chanel.

ma la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu ho passata, improvvisamente a casa e pre-

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio ben assai.

0: canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Non c'è bisogno di zincare, pandovinà, con c'è. Come facette mamma te, o saccio meglio di te. O sapere, che non c'è mettete. Ma te dico tutto cosa. Nu panare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano. Paese mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Quartetto Cifra. Waglione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli, O paese rosso.

Coppia Voccia e Natiel C. A Zitem Cutignos.

inutile forzare!

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci e Spingolo Francese.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tito Schipa, Surdate.

0: Maria Rosa. Preferisco.
1: Fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che strovere, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo bonbon fantasre, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà.

0: Lo quarto d'ora mi ha tenuto sotto, via permanente me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un po' di costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcetta che mi su. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
2: Alberto Berri, Omaruzzar.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giovanna De Sio, Nammurati Te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. E bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non legittime. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono.

0: gli assassini si faccia piena luce. Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone a Bolzano, vicino a un centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. I campioni del mondo tornano in campo stasera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna attende la Croazia, si inizia alle 20:45, stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni, Tarantella Rivas.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Ho sentito sto calore. Mamma bella. Sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passa la giornata dentro l'acqua a mergellì. Malza e sette amati. Perché mangia a rinfrescare.
2: Ho sentito sto calore. Mamma bella, sto squagliando.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enrico Di Mazzei,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Veronica Dei, i bersaglieri.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pintata rosa, coppe camaldo, corriete nere, picciarinello, o sposi a sposa, con

0: La loggetella fu frate sola, qualutia nepeta piantata te. Sta faccia bella, mi se lanzola, spasa per l'astica, vorrei vedere. Vorrei nascondermi quando passasse per fava santa.
1: Sette.
0: Quando

E la nottata stilla, terra Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mieza a via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare a guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Sergio Bruni, Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Aurelio Fierro. Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, anime cora.
1: Si mamma te, t'ha fatto quell'abbondanza. Sei su tanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca rossa, che sfizia, i tu va sa.

0: Mamma!
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Ferruccio Tagliavini. Coran Grad.

Poi pura sera cada braccia Napoli, pura guardata sua. E poi tu basta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

la taglia un paradiso e taglia paglia sullo te dice la voglio cantare. Qua parte il numero con barca all'estero.

A Zoe Carista all'occhio mi può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desideria.

La taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che l'esperezza. Le rocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ria Rosa, Stugazzona, cottien affa.

passano segue la papà sto sposarizia. Ma stai portando in suocolo con grande abilità, ed io come una stupida sopporto.

mai nu vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gaggia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Va bello pare bruccola, ma chi c'ho gamba fa? Mio carissimo mio, non ti posso più aspettare, tu oggi vuoi far morire, io sono ridotta alla metà.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Domenico Modugno, nisciuna o sapere.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Fernando De Lucia, Luna Lu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati dopo il price cap sui carburanti. Eni annuncia sconti in bolletta. A ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Intanto sul fronte carburanti anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Oggi prezzi in calo ai distributori che reclamano regole chiare. Bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, aveva detto. Oggi il titolare degli esteri precisa, sia fatta piena luce.
3: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
2: Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati.

0: staccata del netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo a lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, prima del trasferimento in Francia, venerdì sera a Saint-Denis, la sfida con i padroni di casa. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Sergio Bruni. Funicolì, funicolà.

T'arri cuort? T'aspettava di andare a chiesa ruggia su. Tu trasiv e i sospirava. Sospirava pure tu. Poi veniva, leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre la seggia preparata già per te. Mi diceva, vita mia, prega, e dice appresso a me.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Enrico Caruso. Guardanna a luna.

Connie Francis. Com'è bella la stagione.

della giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi Friulane, e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
5: Maria Paris, a cartelli rendite.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: John Thiel, Pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarelle.

Mozzarella, luce due su due gocce sole, ti una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mio e pazzarella.

Tu canta il volo come a palumella, t'appiccia luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella. E voi tutti vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: Canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Dopo i confetti, sono asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa? Se rifletti, sebbene puntati, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agni e ti respira e hai voglia a lucca.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Domenico Modugno. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Peppino di Capri. Mi chiamo Amora.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 21 e un minuto. Sergio Bruni. Maliziosella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. Voce notte.

Aquilla cacciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mezzo due,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro Amato, Usciumec.

tutti i filosofi erano a cungere scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi state, chi esce, o bisognista a me più mi cresce. A ieri venette una filosofa, insomma, ha cungiato questi scarpa, ormai. Insomma, quando è provato, si convierte. Appena che già tanto mi ha detto, sentite, ma tanto, voi mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, e ci potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere, voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati e elettrici, e ci ha fatto, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che c'era una crusta di cantore e c'era una figlia che ne fa fuori. Su me, ma si trovano pari a tacchi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì, se la marita, eppure ci staria una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, facci trovare il cacca, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non ne si dà donato che sono proprio di che può essere accesa. E io mi sposavo in questa imbatta, senza poppa, senza prova, senza roda, senza giomarino. E stava via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Sciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stendite una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha già buona allargata, sa mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasta con me, e poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la santa l'ho trovata.

canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Passione.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Maria Paris, canzone appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, o Arracina.

Ma la vecchia della babosa subito disse: oh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito un gana te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di turno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa

che pediste di sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme tu le letterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie, renghe, c'è

0: e bagantanno se lo premone.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Michele Scialpi, Povero Innocente.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Aurelio Fierro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno, zitta zitta, doce doce.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fare.

batto cor in piede, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taggia di, te voglio bene.

quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce.

0: canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Si potesse parlare, stu cor, quante cose volesse di, ma chi agnenna, pololora, i muship, per non lo sentì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
3: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trovavi, sa con quale sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai in uaso mosso, te riamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice, so che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu me li avevo pesciato, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi visto tutto vino, poi ci sto viene acca. Ti mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e m'hai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto pieno a mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano su, va, va, va, va, va, là.
0: Gabriele Vanorio, O solo mia.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci, Camp & More.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

Tenev una passione e mi lassata. Tenev una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia. Napoli.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Vittorio De Sica, Un mese del Rose.

0: cose, con mangia e con te.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Maria Paris, Maria Modernia.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Mario Abate. Mandolini Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Edoardo Migliaccio, chi campa ritt, campa flit.

morto non una volta. E nessuno fa niente pazienza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva. Combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei. È un morto. È un combattimento. E chissà quanta battaglia stai facendo. E se no, come si spiega?

cucinando, io corpone

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa.
2: Come facetta, mamma?

bella mia tu qua muneta, bella mia tu qua muneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, c'è munette per sti prezze che va

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luigi Infantino, Autunno.

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Franco Ricci e Cumarella.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

0: canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Pina Lamara e Pasqualillo.
2: Dringate, ndra.
3: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
4: Gelata stagiona.
3: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
4: Sto cuore Carmen.
3: Sto cuore Carmen.

0: resta un giovane fuori. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: capurà non è cosa.
1: A perché? E mo fornesco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capurà non è cosa perché

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Lilla Pizzi, bena mia.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tito Schipa. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Domenico Modugno. O sole mio!

0: Canzoni napoletane.
1: Miranda Martino, Lili Kanji.
2: Ma non so più.

0: Ma pigliato francesa, che mi pigliato spagnola, ma sono nato con te mola, metà coppa chi voglì, che mi pigliato francesa, che mi pigliato spagnola, ma sono nato con te mola, metà coppa chi voglì. Uè, che era un bebè, che guarda qua, e quando mi cante mi sente disturba.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Renato Carosone. E Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

tre anni o porto sempre un gatto. Voleva fa' sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito musatore, non vuoi pozzare a reputà, laggio troppo a reputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo.

0: è ridotto quest'uomo per te.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Tullio Pane torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mimì Ferrari, Sciscì, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghigliai aspetta te. Tu scina coppa, metto una roba e l'ambalata trova a me. Che signori

ma si taggiava sambi e tant'anni cagà, come a ricere con maggia fa. Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stare e scemo un fu, che bella flemma, chi mangia gomma,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tutto mi dice no. Per sotto bruciato si passa, scansate, che c'è pericolo, c'è sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama e all'urdama puoi famolì.

cuore. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti noi se non può vendere. Cazzo sta femmina, cazzo sta broccia, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: sera con voce sotto da stupire mo che basta arrivà.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Alberto Amato, O Palomar.

mo tu porta a Margellina, sempre che non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato. Sempre presente.
2: Giacomo Rondinella. Sciudezza bella.

sulla questa saita tu. Parla figlio lo casta in chiusa vinta, volessa ma sapevo qui sta

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Roberto Murolo. Maggesi tu,

0: canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Acquaiol e mergellina, tu sì, overa na sciaciona. 100.000 vasa allora, io azzeccassa mocca a te.

ma sto limone, ti spremesso in pietà.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggia venia spazzò.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nino Taranto. O paniello o trombattiera.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Anita di Landa, Capimonte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

ni nemmeno sagliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chi dispiette, parmen un po'. A do, lo fuoco coscia ma si fuia, te lascia sta.

la pantiera è stata che sta via. A tu la stai bene nella via. E ci perdetta meglio libertà. Tu ne senza nessuna sorrestata. A tu saputo in e cammi tra ruta. Comparto non fa niente sopporuta.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiare, tre cumiti beva a sanità, sotto i coppi innamorati.

da parlare quando Wap era un re. E figliola passotta vien, come sa panna

dimmi come mo può dire. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per tua che bella, tanto ha già soffrì.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tito Gobbi, famma sonna con te.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono ubriacata sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Roberto Murolo. Due paravi.